redemptorum constituisti, aceus sanguine placari voluisti. Concere quesumus saltis nostre precium solemni cultuit a venerari, atque a presentis vitae maris, eus virtute,